0: Vado un attimo.
1: Tata, Iloreto, Pere, Fermini, Bellisos, López, Camilo, Chichi, Antonio, Roldani, Zemberto, Gómez.
2: Vengan avanti.